Sinde Miso Fadi Fadi Kizan Batanina Intrusia Yana Genetilo Saki Victor Bahbaza Titina La Pika Ne Patara Nanuyati Kwasinga Wangoti Soliduti Nati Penzingonga Oka.

zo kile itima iti ande ike guna chi use pasa chato kwa chi ya pwala ndusu kwa la kidesela ke mai na bagye chi lo baya ke mai kanzo mpe kwa chi be komite na la bagye chi mba iki